0: Ventura.
1: Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio.

0: I just.
1: Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio.

Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio. Babe.

0: ANX.
1: Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio. Saschas Radio.